0: contratto nuziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo?

0: guardare.
1: Misericordia, nobile cielo, che caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri,
2: lasciate finire,
1: si sta aspettando.

0: ma se li vedono, ma se li incontrano.
1: Lordi,
0: per carità, per carità. Nubi, serenatevi, ritranquillatevi. In me fidatevi, ben tutto andrà.